0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: Cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringia.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

piedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Disney. E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Pop Italia.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna,

con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

che è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Italoscopie, l'Italie en version française.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

Funky qua. Funky. 1996. Funky. JH e DJ Jed ancora insieme. Funky. E siamo tornati. Funky.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

ancora pensi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se a noi te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Top Italia, Premier Radio Italienne de France.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Stefano Boschi e Valentina Esposito. Present Italia Top, la classifica.
1: On se retrouve le samedi à 18h pour découvrir la révélation du classement des 10 meilleurs singles italiens de la semaine.
2: Sans oublier nos rubriques habituelles avec le top souvenir,
1: le top nouveauté
2: et le coup de cœur de la semaine.
1: Alors à samedi à 18h
2: et aussi en rediffusion tous les jours de la semaine sur Radio Top Italia.
0: Italia Top, la classifica.
3: Hey. Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi viene.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza se vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

costanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia!

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vivi più che mai, vivi più che mai.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa de Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati les amis, una nuova puntata insieme di Formato Casa. Con noi oggi invitati, interventi speciali dall'Italia, dalla Francia, ma come sempre le vostre storie ed i vostri racconti. Con quest'aria primaverile a Parigi ci lasciamo trasportare dalla musica. 1980, a passeggio tra le strade di Santa Fe. Lo sapevate che questa hit addirittura all'inizio venne snobbata in Italia ed è diventata un grande successo mondiale solo grazie alla Spagna? E allora preparatevi per questo viaggio e soprattutto a perdervi anche voi. Arriva Pedro.

Raffaella Carrà con Pedro su Radio Top Italia, formato casa, lei, la regina, e con le note di questa fantastica canzone, di questo viaggio in America Latina, cominciamo una nuova puntata insieme di Formato Casa. Capita spesso di crearci un'idea su un paese o magari sul luogo, non so se vi è mai capitato, e poi magari di rendervi conto che l'idea che vi eravate fatti non corrispondeva effettivamente alla realtà. Magari questo poi vi ha anche meravigliato alcune volte in positivo. Per tutti coloro che come me si sono trasferiti in Francia, oggi vi voglio svelare qualcosa di nuovo, qualcosa magari di inaspettato, che potrebbe aiutarvi meglio a capire il paese dove vivete, o magari che potrebbe svelarvi qualcosa che non vi sareste mai aspettati. Per darvi qualche esempio un po' più pratico, ci sono tante abitudini simpatiche da scoprire. Per esempio, se vi siete appena trasferiti oltralpe, avrete notato che i francesi hanno un rapporto un po' particolare con lo spazio personale. Parliamo in particolare della bise, il famoso bacio sulla guancia. È il primo grande scoglio. Quanti di voi ne sanno? 2 a Parigi, 3 a Montpellier, 4 a Nantes. Il mio consiglio è: state fermi e lasciate fare a loro. E soprattutto per i maschietti italiani, qui il bacio è normalissimo, quindi non fate gli italiani impacciati, è solamente affetto e lasciate fare. Ma la vera barriera invisibile invece è quella del bonjour. Sì, perché in realtà quando vi capita di entrare, che so, in una boutique, in un negozio, dovete sempre, come primo gesto, fare il bonjour e guardare negli occhi la commessa o magari ecco l'esercente che avete davanti a voi. Questo perché il bonjour in realtà in Francia non è visto solo come un saluto, potremmo quasi definirlo ironicamente un contratto diplomatico, cioè senza quello non otterrete nulla. E per finire, ciliegina sulla torta, il famigerato vu, quando si dà del lei. Quindi anche se siete giovani, in realtà in Francia, soprattutto nei contesti più formali, tenete le orecchie tese alla frase magica on peut se tutouiller, cioè ci si può dare del tu, e voilà.

0: E voilà, Elettra Lamborghini, e rieccoci. Spesso chi si trasferisce in Francia pensa che fuori Parigi, beh, insomma, non ci sia nulla. E invece, cari amici di Formato Casa, di Radio Top Italia, la Francia paesaggistica vi lascerà secchi. Avete mai sentito parlare della diagonale del vuoto, di cui addirittura è stato scritto un libro? Un certo Mathieu Mouillet ci ha scritto questo libro che racconta infatti il suo viaggio in questa zona fantastica. E infatti sembrerebbe essere una fascia di terra che taglia il paese dal nord-est ai Pirenei, e la cosa molto particolare è che la densità della popolazione è veramente molto bassa. Se cercate la casa ideale lontano dallo stress, io vi consiglio di esplorare. Ma prima di passare avanti, perché a breve insomma ci raggiungerà anche la nostra invitata, vi devo dare altre due dritte molto importanti, soprattutto per chi arriva, il vient d'arriver en France, chi è arrivato da poco in Francia. Allora, il primo è: quando siete nei ristoranti o nei caffè, mi raccomando, non ordinate mai le bottiglie in plastica o magari le bottiglie in vetro, perché sono costosissime. Una bottiglia d'acqua vi può costare anche 8-7 euro. Quindi quello che vi consiglio di chiedere è sempre la carafe d'eau, ed è gratis, è buona e soprattutto è quasi un diritto costituzionale in Francia, possiamo dire. Per secondo, l'insalata. Se la vedete arrivare dopo la bistecca, non vi preoccupate, non è un errore. Addirittura l'insalata serve a pulire la bocca per prepararsi prima del formaggio, perché come sapete i francesi usano mangiare il formaggio dopo, non come noi che magari di solito lo consumiamo come antipastino. E a proposito di formaggi, ma voi sapete quanti esistono, quanti tipi, quante miriade di varietà di formaggi esistono in Francia? E questa sarà la vostra prima missione, probabilmente, scoprirle tutte. Vous êtes bien sur Formato Casa, en direct su Radio Top Italia. Pour nous écouter, rendez-vous sur topitalia.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de web radio. Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet. Pensez aussi à nous retrouver sur Instagram, Facebook, Spotify de Radio Top Italia. Et si vous souhaitez interagir, partager une idée ou raconter quand même une expérience avec Formato Casa, vous pouvez nous écrire à formatocasa2025@gmail.com, ou vous pouvez aussi nous contacter sur la page Instagram Formato Casa On Air. Je vous recommande de rester là parce que c'est bientôt le moment. Elle vient d'arriver, notre invitée d'aujourd'hui.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Poesie clandestine, LDA H7 su Radio Top Italia per Formato Casa, ed è arrivato il momento di accogliere l'ospite d'eccezione. Chissà se ci svelerà il vero segreto su come far ridere i francesi. E a Formato Casa oggi abbiamo come ospite lei, che porta la nostra gestualità tutta italiana e il nostro sarcasmo sui palchi della stand-up comedy francese. Benvenuta Roberta Cecchin.
1: Grazie, grazie mille, grazie a voi, grazie a te dell'invito, Marta.
0: Ciao Roberta, ma che piacere averti qui, come stai?
1: Benissimo, è piacere mio, assolutamente. Io sono legata a Top Italia, quindi sono sempre contenta, e poi il tuo formato mi piace tantissimo.
0: Grazie Roberta. Allora, non so se lo sai, ma la nostra abitudine sacra su Formato Casa è quella di raccontare un po' le storie degli italiani che decidono di ricominciare una nuova vita all'estero. Quindi, non perché ci vogliamo fare troppo i fatti tuoi, però vorremmo scoprire qualcosina della tua storia. Cioè, innanzitutto, Roberta, perché hai scelto proprio Parigi? È stata insomma una scelta, è stata una coincidenza? Quando sei partita ti aspettavi più una scena da Emily in Paris, o magari già sospettavi un po' la verità?
1: Guarda, è stato una, posso dire, una coincidenza, nel senso che io non ho sempre avuto voglia di poter provare a lavorare all'estero. E sì, io sono partita per una missione di 6 mesi quando Emily, penso che fosse all'asilo, perché era il 2014 quando sono arrivata, e sono arrivata per stare 6 mesi, quindi non... E avevo dato disponibilità in realtà per varie nazioni, e non parlavo francese, quindi sono stata scelta, diciamo. È stata più Parigi a scegliere me che io a scegliere Parigi.
0: Ah, ecco, vedi. E ti aspettavi poi quello che, insomma, hai scoperto di Parigi, sulla città? Perché magari spesso abbiamo un po' degli stereotipi, degli immaginari.
1: Ma allora, io sono arrivata tra l'altro nel mese di giugno, che penso che sia il più bello per visitare, per
0: sì,
1: vivere la città.
0: Una meraviglia.
1: Sì, perché c'è luce fino a tardi, e poi io abito non lontano dalla Senna, c'era la gente che ballava, quindi ho trovato veramente una situazione abbastanza magica. Anche bel tempo il primo mese, poi basta. Quindi non avevo grosse aspettative, perché ero molto concentrata sul lavoro. E poi è stata una bella sorpresa, insomma, dovevo restare 6 mesi e il primo giugno sono 12 anni, quindi...
0: Wow, incredibile. Ci hai citato infatti il lavoro, e infatti non so se tutti lo sanno, ma tu sei una manager di un gruppo bancario da circa 30 anni. Da quando poi il tuo percorso ha iniziato a prendere tutta un'altra strada?
1: Sì, cioè, nel senso che si è aggiunta una strada... Nel 2019, quando dovevo decidere se restare, io ero expat, quindi avevo sì, il contratto ancora italiano, ero come un cacciatore in prestito praticamente. e quindi dovevo decidere se restare in Francia o tornare in Italia. Ho deciso di restare in Francia, e mi mancava un po'. Io non ho mai fatto teatro in Italia, ma ho sempre fatto conferenze, insegnavo in università. Mi mancava un po' questa cosa che, quando imparo qualcosa, adoro poterla trasferire. Ho sempre usato l'umorismo, ma non mi sarei mai aspettata di iniziare una carriera come quello che ho iniziato. Ho un amico che si chiama Olivier Giraud, che fa How to Became Parisian in One Hour, mi aveva consigliato di iscrivermi a una scuola di scrittura.

0: Quindi anche di pomeriggio, perché a volte prendo ferie anche il pomeriggio a volte.
1: Ah, ecco. Allora, Roberta, guarda, come sai, come ti abbiamo insomma già spiegato, Formato Casa parla agli italiani, soprattutto ai giovani italiani che magari arrivano in Francia, che non conoscono bene ancora il paese o la città. Oggi stiamo cercando un po' di aiutare i nostri amici italiani expat a rivelare qualcosa di nuovo, qualche curiosità parigina. Quindi ho bisogno del tuo aiuto per sfatare un mito. Quello della Parisienne chic, sai, la Parisienne proprio da copertina delle pubblicità col basco che mangia la sua insalatina, che non suda mai. Secondo te esiste davvero o è solamente un'invenzione del marketing?
0: Allora, io posso dire che per esperienza personale potrebbe essere che magari tanti anni fa è esistita. Io da quando sono qua non l'ho vista tanto, cioè nel senso che addirittura io che sono arrivata con tutti gli abiti, ho detto vado a Parigi, quindi con tacco, sempre, io sono sempre in tacco, abiti eleganti e così, e ero sempre overdressed, quindi effettivamente non l'ho mai veramente vista questa cosa. Quello che però posso dire che effettivamente resta è il fatto che a volte le francesi hanno questa semplicità sofisticata e hanno una capacità di farsi degli chignon in metro, ovunque, e magari gli anche chignon... che sembrano sempre.
1: Non ne parliamo perché
0: dal parrucchiere, da quel
1: punto sì. Quando ci provo io a fare quello chignon lì, credimi che non ha lo stesso risultato. Meglio farlo solo quando sono a casa.
0: No, ma infatti questa cosa qua, quella rimane, insomma. Però
1: va
0: tutto
1: bene.
0: Il resto no.
1: Ok, bene, vedi, ci hai già aiutato a sfatare un mito. Roberta, resta lì, ci prendiamo una piccolissima pausa musicale e ritorniamo di nuovo qui su Formato Casa, Radio Top Italia.

Fredde Palma, Nitta, Emskilla, la testa gira su Radio Top Italia per Formato Casa, e con quest'aria primaverile, anzi quasi estiva, oggi abbiamo

0: come ospite la famosa Roberta Cecchin, che sa conquistare il suo pubblico grazie al suo accento super italiano e che ormai sta spopolando in tutti i teatri francesi. Roberta, sei sempre in tournée?
1: Esatto, sì, sì, infatti mi sto divertendo un sacco, ormai conosco la Francia meglio dei francesi.
0: Ci piace, anche perché poi seguiamo le tue storie, quindi noi viaggiamo insieme a te. Senti, ma prima di svelarci qualcosina in più sul tuo spettacolo, ti devo fare un altro paio di domande, che in realtà, oddio, si collegano anche un po' al tuo spettacolo. Non possiamo fare una puntata raccontando della Francia senza citare il grande assente nelle case francesi, il famoso e nostro caro bidet. Da comica, tu ora mi devi spiegare come racconti a un pubblico parigino che la loro mancanza di bidet è il vero motivo per cui noi italiani in realtà siamo così orgogliosi?
1: Guarda, è la cosa più difficile da spiegare ai francesi. Allora, già io gli dico che per noi è un po' come la brosse à dents, quindi lo spazzolino da denti per un'altra parte del corpo.
0: Ecco.
1: E quindi dico, quando non avete lo spazzolino, vi manca? Sì, ecco, vedi, questa è la nostra sensazione. E, è molto difficile quando in sala non ho neanche un italiano, perché
0: direi,
1: perché diciamo che è quasi come giocare a biliardo senza sponde. Però gli spiego questa cosa, vado storicamente, spiego anche perché storicamente non ce l'hanno più e noi ce l'abbiamo ancora, però senza almeno un altro italiano in cui si fa vedere la passione che abbiamo per questo oggetto per noi sacro, a volte è difficile, però devo dire che pian piano riesco, ho trovato varie modalità per spiegarlo. E una volta c'era una ragazza che avrei dovuto registrarla, ha detto: io ho tolto la macchina, la macchina lavé inutile per mettere un bidet. C'era tutta la sala francese proprio muti con le
0: fantastico,
1: faccia
0: fantastico, oddio. No, vabbè, allora sicuro, guarda Roberta, faremo una campagna di sensibilizzazione se sei d'accordo e noi ti supporteremo in questa campagna, anche
1: vabbè,
0: perché so che,
1: grande piacere.
0: So che installare il bidet è anche un po' costoso, non so se è vera questa cosa, però mi ha
1: è
0: detto
1: costoso
0: che
1: e poi
0: in Francia
1: non è facile trovarlo, cioè, tra l'altro adesso infatti, io girando la Francia ho vari in realtà rivenditori,
0: magazzini,
1: che mi hanno detto: guarda che se ne hai bisogno, io ce li ho. Come se fosse quasi una cosa, hai capito? Quasi come lo stracchino.
0: No, cioè dobbiamo anche, oltre alla campagna, ci dobbiamo fare una mappatura, quindi dei negozi dove si possono trovare fornitori di bidet in Francia. Va
1: esatto,
0: bene, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti Roberta, ci sveli una cosa che pensavi dei francesi, ma che poi si è rivelata totalmente falsa.
1: Penso una cosa che un po' tutti gli italiani dall'Italia pensano. Io pensavo che i francesi non amassero gli italiani, quindi ho trovato, mi sono stupita di quanto in realtà ammirazione, amore c'è da parte dei francesi nei confronti dell'Italia e degli italiani. Insomma, è un po' cambiato dai tempi degli anni 30 in cui eravamo in Italia.
0: Ecco,
1: adesso,
0: sì, questo veramente è vero, è vero. E invece una che è terribilmente vera?
1: Che sono bravissimi a lamentarsi. Nel senso che da quel, io ho anche imparato da questa cosa, perché bisogna trovare il giusto mezzo, secondo me, tra l'Italia e la Francia per tante cose. Ma sì, se ci fosse il campionato del mondo per la lamentela, loro avrebbero 4 stelle.
0: questo è vero, posso testimoniare. Roberta, un piccolo gioco, un quiz super veloce, un jeu de vrai ou faux. Allora, è illegale secondo te chiamare un animale Napoleone?
1: Dipende dall'animale, ma comunque è vero.
0: È vero. Esistono più di 1600 tipi di formaggio in Francia.
1: Allora, non so se sono 1600, ma ce ne sono molti. Sicuramente è vero.
0: Certo, se ne fossero 1600. Questa, l'ultima, un po' strana, il ketchup è vietato nelle scuole.
1: Ma allora, non so se è vero o falso, ma per me dovrebbe essere vero.
0: Sono totalmente d'accordo con te, guarda. Grazie Roberta per aver giocato con noi. Senti, ma prima di salutarci, dove possiamo venirti a vedere? Dove, come, quando?
1: Allora, visto che Top Italia è ascoltata dappertutto, io devo dire che sono in tutta la Francia, il Lussemburgo, adesso ho delle date in Svizzera, quindi mi potete trovare veramente
0: Una
1: dappertutto.
0: Roberta International ormai.
1: È una Roberta de Barque chez vous, infatti, adesso non si chiama più una Roberta Parigi per quello. E questa settimana, questo weekend sono a Lione e poi soprattutto mi trovate al Grand Point Virgule a Parigi. Il 3 giugno, il 6 ottobre, il 17 novembre, il 9 dicembre, per uno spettacolo speciale gemellaggio Roma-Parigi. Però veramente
0: Ah,
1: basta cercare una
0: fantastico.
1: Roberta, basta così, una Roberta su internet e vengo fuori dappertutto e effettivamente sono in tutta la Francia. Ho 45 date da qua a dicembre, quindi insomma.
0: Wow, tantissime. In bocca al lupo,
1: Sì.
0: un enorme in bocca al lupo.
1: Viva il lupo!
0: Bene Roberta, grazie mille. Sicuramente tutti abbiamo preso nota delle date per venirti a vedere e poi sì, insomma, su tutti i social media, sulle pagine ti possiamo trovare e prenotare i nostri biglietti per venirti a vedere. Grazie mille, noi ci rivediamo presto allora. Ma
1: Prestissimo, e grazie ancora Marta di avermi ospitato a Formato Casa. Un
0: grazie a te, ciao Roberta, a presto.
1: bacione, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao.
2: Figlio di un muratore, le

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: equivoco burocratico mi ha portato via quasi un anno. Quindi vogliamo sapere però quanti di voi in questo momento stanno disfando le
1: No, no, aspettate. Adesso passiamo all'altra parte, quella delle prenotazioni last
0: Ecco.
1: minute. E se mi permettete, vorrei iniziare sfatando il mito.
0: Vai, ti ascolto. Adesso hai acceso la curiosità.
1: Ok, i francesi non sono antipatici. Sì, l'ho
0: Ah,
1: detto.
0: finalmente qualcuno che lo dice.
1: Allora, lo so, è un'idea diffusissima e non dico che sia tutto perfetto, ma dopo 4 anni posso dire che ho incontrato persone meravigliose, curiose, autentiche, molto più semplici di quanto pensassi e soprattutto meno giudicanti.
0: Sì.
1: Non so, se penso all'Italia, spesso giudichiamo subito come ti vesti, come appari. A Parigi ho sentito più attenzione a chi sei davvero.
0: Quindi non è tutto freddo come si dice.
1: No, cioè all'inizio sì, possono sembrare più chiusi, ma è solo perché devi entrare nei loro tempi. E quando succede cambia tutto.
0: Sì.
1: Perché inizi ad avere quella sensazione che qui davvero può succedere qualsiasi cosa, che puoi reinventarti.
0: Raccontaci allora, Ludovica, un momento in cui l'hai capito davvero.
1: Quando mi sono trasferita a Parigi saltavo da un lavoro sottopagato all'altro e la verità è che con la mia laurea avrei potuto fare qualcosa di più stabile, meno
0: Sì.
1: stancante, più lineare. Non avevo molti risparmi, ci sono stati momenti in cui ho davvero pensato, ok, forse sto sbagliando tutto di nuovo.
0: E
1: Eppure allo stesso
0: invece?
1: tempo
0: Sì.
1: c'era una sensazione che non se ne andava, che questo fosse il mio posto e che avrei trovato la mia strada. Ed è difficile da spiegare, perché puoi essere in difficoltà, ma sentire comunque di essere nel posto giusto. E iniziano a succedere cose che ti fanno pensare, qui può succedere di tutto. Non so, un giorno stai sparecchiando i tavoli, qualche mese dopo ti ritrovi a una cena in un ristorante stellato con un romantico parigino all'Hotel des Crillons, un posto che prima guardavi solo da fuori.
0: Aspetta, aspetta, Ludovica, cioè questa cosa è successa davvero?
1: Sì,
0: Incredibile. Beata te.
1: sì, assurdo perché poi ci passavo spesso in bici e sognavo ad occhi aperti. E poi è successo,
0: E ci
1: ma
0: credo.
1: non solo quello, cioè piccole cose. Non so, a volte basta un incontro casuale, la sera dopo sei in un club esclusivo in mezzo a persone che sembrano vivere in un'altra realtà.
0: Sì.
1: Ma il punto, cioè, non è quello, non è il lusso, è che a Parigi ti mette continuamente davanti a mondi diversi e a possibilità che prima non vedevi nemmeno.
0: Certo, Parigi è un po' tante porte delle tue proiezioni e lì poi devi decidere quale ti sta meglio. E quindi sì, questa è un po' la Parigi che non ci si aspetta, quella che un giorno ti fa dubitare di tutto e quella che poi ti fa ripartire a
1: Sì.
0: tutti i costi. Però è anche vero che Parigi non ti regala nulla, ma ti offre tutto ed è una città che ci mette a dura prova. Serve a capire quanto siamo coraggiosi, per restare, che ne pensi?
1: Sono veramente d'accordo, assolutamente, mi ci ritrovo.
0: E allora chiederemo ai nostri ascoltatori se sono del team valigie disfatte o team prenotazione last minute. Ludovica, grazie mille per essere stata con noi e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento.
1: Grazie a voi, assolutamente. Ciao Marta, un abbraccio.

0: Ligabue, piccola stella senza cielo su Radio Top Italia per Formato Casa, fantastica canzone. Abbiamo fatto un piccolo passaggio nel passato, nella musica italiana, adesso invece faremo un salto in Italia. Avrete già capito di chi sto parlando, è arrivato Mogli e Buoi. Mogli e Buoi in diretta, in collegamento con l'Italia insieme al nostro Peppe. Ciao Peppe, come stai?
1: Bonsoir, bonsoir a tutti quanti. Grazie Marta, sto molto bene, grazie. Tu come stai?
0: Bene, benissimo, benissimo, ben ritrovato.
1: Grazie, grazie. Allora Marta, ho ascoltato la prima parte della trasmissione, che si parlava della cultura francese, delle tradizioni, delle cose raffinate, insomma io ho un po' di domande su queste cose qua, insomma.
0: Ma vai, ti ascoltiamo con piacere. Sono contenta che ti vuoi informare sulla cultura francese, anche se mi fa un po' paura.
1: No, no, ma non ti preoccupare, non avere preoccupazioni, sono curiosità vere, no? Cioè, ad esempio, è vero che in Francia c'è la tradizione delle, non so se dico bene, poi correggimi, della Galette des Rois, con la sorpresa dentro?
0: Allora, non solo sei preparato, ma stai anche imparando l'accento francese. Ebbene sì, a gennaio c'è insomma questo rituale, si comprano queste galette des rois, che sono in realtà dei dolci, e all'interno di questi dolci si trovano delle piccole figurine. Chi poi trova la figurina diventa re per un giorno.
1: Bellissimo, allora, quindi... Quindi uno mangia tranquillo e improvvisamente governa, eh? E quindi è il sistema più politico, più veloce che conosco, che la Marta, in questo modo.
0: Ma guarda, sì, più o meno è così, tra l'altro con tanto di coroncina di cartone, voglio sottolineare. Ah, e sì, allora... diventa re per un giorno, però sperando che non si sia affogato intanto, perché questa figurina... Vabbè. È un piccolo oggettino di plastica, quindi devi stare attento anche di non masticarlo poi.
1: Quindi oltre a, diciamo, al danno potresti avere anche la beffa di morire sul colpo da subito.
0: Hai
1: però
0: capito
1: io
0: bene.
1: Immagino la scena, cara Marta, cioè immagina chi ha trovato la figurina, no, eh? Io, perfetto, e poi che ne so, decidi tu la cena, subito lo mettono a posto questo nuovo governante, diciamo.
0: Vabbè, dai. Anche se però è un po' simbolico alla fine.
1: Sì, vabbè, ma tu capisco, però tu immagini in Italia, no? In Italia finirebbe decisamente male, troverebbero questa figurina con la coroncina e tutti direbbero ok, sei tu il governante e paga per tutti, direttamente.
0: è vero, in Italia potrebbe succedere questo, potrebbe finire così. Vabbè, ma un'altra tradizione?
1: No, ho sentito anche così, informandomi un po', della, sempre se dico bene, della fête de la musique, cioè che tutti suonano ovunque il 21 giugno, vero?
0: Ebbene sì, chiunque può esibirsi per strada, la fête de la musique, insomma è una festa tra l'altro che è nata molti anni fa a Parigi, grazie al ministro della cultura Jack Lang. E si porta oggi un po' ovunque, perché poi anche in altri paesi adesso si fa.
1: Quindi uno esce a comprare il pane il 21 giugno e si trova un concerto jazz sotto casa, magari. Quindi magari io che ne so.
0: Un po'.
1: Io invece in Italia esco, trovo il vicino che prova il trapano e i lavori in strada col martello pneumatico, Marta.
0: E che musica, e che percussioni. Vabbè, Peppe, ma. Hai altre curiosità da raccontarci? Perché vedo che lì stai bello preparato
1: oggi.
0: Lo so,
1: perché io mi sono informato su tutte queste cose.
0: E vedo.
1: Ho letto anche che in alcune città francesi c'è la tradizione della Journée du Patrimoine. Non so se...
0: Patrimoine. Se John ci può confermare John, l'accent, se sei bon.
1: Okay. Mi sembra di sì. Cioè che quando aprono... gli edifici storici che sono normalmente chiusi, tipo in Italia le giornate del FAI, no?
0: Sì.
1: Più o meno, per fare un paragone.
0: Sì, sì. Esatto, sì, si possono visitare i palazzi, i ministeri, dei luoghi istituzionali.
1: Quindi in teoria, ascoltami un attimo,
0: Sì.
1: Tu, se entri nei palazzi ufficiali, nello stesso momento mangi la galette de roi con dentro la sorpresa col re, diventi anche proprietario per un giorno?
0: Vabbè, dai. Peppe, vedo che stai cominciando a fare il furbo e a trovare sempre gli escamotage per aumentare il tuo patrimonio, della verità.
1: No, Marta, è una domanda, è una curiosità. Cioè, però tu immagina se io lo facessi all'Eliseo, no? Cioè, entro con la galletta pronta, mangio e divento istantaneamente presidente della Repubblica Francese.
0: Ma va, ma va, se poi vi do, se poi vi do.
1: Ma non fare così, non fare così, che sai, tranquillo. Allora, appena divento presidente della Repubblica Francese, ti nomino mio braccio destro. Sei contenta?
0: Vabbè. Vedi? Non so se crederci. Abbiamo finito, no. Peppe?
1: No, non abbiamo finito. Io ne ho un'altra che mi ha colpito, io direi questa su tutte, innanzitutto. Ho sentito che in Francia spesso si festeggia la rentrée, cioè il ritorno dopo le vacanze.
0: Sì, vabbè, più che un festeggiamento è, come dire, un momento per celebrare l'inizio del nuovo anno, perché poi se ci pensi il nuovo anno comincia più a settembre che a gennaio.
1: Però quindi celebrano in poche parole anche il ritorno al lavoro, Marta, eh?
0: Vabbè, dai, più o meno, diciamo
1: però,
0: così.
1: Marta, non dico neanche a John, però... Ma questi sono un po' matti, che festeggiano il ritorno al lavoro, Marta.
0: Vabbè, dai, guarda che fai sempre l'italiano lì.
1: Sono un po' matti.
0: Vabbè, ma cosa ti ha colpito di più, Peppe?
1: Guarda, tra tutte le tradizioni, quella del rientro al lavoro, proprio questa, perché loro festeggiano la rentrée.
0: La rentrée.
1: Noi festeggiamo quando... La rentrée, mannaggia, devo migliorare, Noi invece festeggiamo quando saltano le riunioni di lavoro, Marta.

0: Versione dance di Mami Blue con Ivana Spagna, e qui a Formato Casa per Moglie Buoi si balla anche un po', ma soprattutto in collegamento in Italia con Peppe, che vedo sta affinando sempre di più il suo accent français. Bravo Peppe, complimenti.
1: Bravo, bravo, si dice
0: bravo. Bravo, bravo, si dice così. Vedi che sei preparato.
1: Senti, ma... è bella canzone, bellissima questa canzone di Vanessa
0: Bella,
1: Spagna, remixata.
0: Hai visto?
1: Bella,
0: bella. Hai visto? Già c'è aria d'estate qui, aria d'estate. Senti Peppe, ma tra insomma le tue notizie che ogni tanto ci porti qui dal mondo, oggi per caso hai qualcosa di simpatico da raccontarci?
1: Vi porto una notizia che viene direttamente da Di Marta, cioè dalla Francia, da Parigi in particolare.
0: Cosa è successo?
1: Hanno fatto una lotteria, ok? Da 100 euro potevi vincere il Picasso da 1 milione. Pensa.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Un Picasso. Cioè. Peppe, ma stiamo ancora a parlare di quadri qui? Almeno questa volta spero senza rapine.
1: No, ma senza rapine. Poi, questa è una coincidenza artistica, però siamo sempre
0: coincidenze.
1: Là.
0: Coincidenze, tu non parli mai di pittura, non sai distinguere un acquerello da una pizza e improvvisamente sei esperto di pittura.
1: Vabbè Marta, ma questa è una notizia, cioè io leggo le notizie che arrivano dalla Francia, in questa in particolare da Parigi, e quindi si deve dire, che faccio? Non la racconto ai nostri amici di Radio Top Italia?
0: Certo, assolutamente. Proviamo a darti fiducia ancora una volta. Allora, ascoltiamo, Basi.
1: Allora, in pratica un ingegnere parigino ha partecipato a questa lotteria. Ha comprato questo biglietto da 100 euro. Questa lotteria era a scopo benefico. Si è portato a casa il quadro di Picasso che si chiama Testa di Donna del 1941, valore circa 1 milione di euro, cara Marta.
0: Vabbè, direi niente male.
1: E la cosa bella è che hanno venduto 120.000 biglietti, quindi fate un po' i vostri conti, e questi fondi sono stati donati per la ricerca sull'Alzheimer. E uno solo ha vinto il quadro, questo ingegnere francese, con l'estrazione che si è svolta a Parigi presso la casa d'aste Christie's.
0: Vabbè, insomma, una tombolata artistica.
1: Capisci Marta? Cioè, è bellissima sta cosa. Tu spendi 100 euro invece del, che ne so, del televisore, vinci un Picasso.
0: Vabbè, sono solo categorie diverse.
1: Sì, ma tu immagini il vincitore che torna a casa, no? Dice, amore, ho preso una lotteria. Bravo, cosa hai vinto? Un Picasso. È una bella figura.
0: Vabbè, è una situazione difficile da spiegare. Io direi quasi surreale, francamente.
1: Io invece pensavo che personalmente neanche alla pesca di beneficenza delle sagre sono riuscito mai a vincere qualcosa.
0: Vabbè,
1: questo è stato
0: dai.
1: Un po' più fortunato.
0: Peppe, se ti può consolare, anche io non è che abbia chissà quali ricordi di vincite personali straordinarie.
1: E allora, cara Marta, io qui c'ho una delle mie idee. Organizziamo noi una bella lotteria.
0: Eccolo.
1: Scusa, ma se lo fanno i francesi, noi italiani... cosa potremmo mettere in palio, per esempio?
0: Non so, potremmo mettere in palio la cornice del quadro e poi te la vedi tu.
1: Questa è una bella idea, brava. Sarebbe una perfetta collaborazione, un'idea perfetta. Però facciamo così, allora, c'ho un'idea. Facciamo lotterie italiane per francesi e viceversa. Facciamo tipo una top 3, che c'ho qualche idea?
0: Vai Peppe.
1: Allora, io direi di partire dalle lotterie francesi per italiani. Allora, al terzo posto vinci una baguette, ma devi mangiarla senza fare la scarpetta.
0: Questo già è difficile.
1: Esatto. Poi al secondo posto puoi vincere una cena alle 19, per esempio, ma tu, caro italiano, devi arrivare puntuale.
0: L'italiano non è pronto.
1: No, non siamo pronti per queste cose. E al numero uno, cara Marta, puoi vincere il silenzio in metro, ma devi stare zitto pure tu.
0: Vabbè, ma questa è persa in partenza. Cioè, e quelle italiane per i francesi?
1: Possiamo vincere, che ne so, possiamo mettere in palio il traffico di Roma, ma ma il francese però deve mettere il clacson obbligatorio, lo deve usare.
0: Un'esperienza immersiva.
1: Vabbè, è una buona idea, no? Al secondo posto possiamo mettere come premio una bella tavolata italiana, però devi resistere fino al dolce. Ce la fanno i nostri
0: difficile.
1: Amici.
0: Non la vedo difficile. Tre ore minimo.
1: I nostri amici. Sì, non esistono. E allora facciamo una cosa, un premio più semplice al primo posto può essere il gesticolare obbligatorio.
0: E vabbè, su questo serve allenamento, io direi.
1: Sì. Però credo che i nostri amici francesi ce la possono fare, ci possono arrivare a gesticolare come noi italiani. Potrebbe essere un'ottima, come dire, partecipazione, immersione culturale.
0: Guarda, non ho dubbi. Prepareremo questa tombolata, questa lotteria, ecco.
1: La possiamo fare, guarda.
0: Magari riflettiamo sul titolo.
1: Sì, non ti preoccupare, ci penso e alla prossima do qualche già dritta, che ne dici?
0: Bene, conto su di te. Bene, grazie. Peppe, grazie sempre per i tuoi preziosi contributi, direi. Ci vediamo tra due venerdì.
1: Certo, grazie e buona serata ai nostri ascoltatori. Ciao!

0: Al mio paese, Serena Brancale insieme a Levante e Delia, c'è aria di festa, formato casa, anche se siamo arrivati alla conclusione di questa scoppiettante puntata. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un vostro pensiero, magari anche di raccontare la vostra storia, potete scriverci a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est d'ado vendredi, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait, si vous avez envie de réécouter l'émission ou parce que vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, sempre alle ore 19. Ma ricordate anche che la trasmissione di stasera andrà in onda attraverso un replay, sempre su topitalia.fr, il martedì alle ore 21 e venerdì prossimo alle ore 19. E ricordate soprattutto di seguire la nuova pagina di Spotify Formato Casa. Grazie a John in regia e noi ci rivediamo alla prossima.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Top Italia.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Trovarti a casa, a parte questa cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe, ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma non ho risposto. D'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check it.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La collection italienne, des millions d'albums. Sur Top Italia.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.